0: carità tellina.
1: Non c'è carità per mare tuoi.
0: Dunque cavarmi vuoi?
1: I capelli, la testa e con gli occhi.
0: Senti, carina mia.
1: Questi tocchi. Vedrai schiuma di birbi, qual premio un'Achille la gazza ingiuria.
0: Liberatemi, o dei, da questa furia.

0: Siedi!
1: Stanco non son.
0: Siedi, o con queste mani ti strappo il cuore e poi lo getto ai cani!
1: Siedo! Ma tu di grazia metti giù quel rasoio! Mi vuol forse sbarbar!
0: Sì, ma scozzone! Io sbarbare devo senza sapone!
1: Eterni dei!
0: Dammi!